ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Adesso ti amo. Come ama il mare la sua acqua. Dal di fuori, dal di sopra. Senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi.

Amici dell'Ariete, buon Ferragosto Ariete, un giorno di grande intensità, potete fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax, avete proprio bisogno di recuperare le forze, bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare, dovete dimenticare almeno quella che è stata la prima parte dell'anno. Gemelli, notte di Ferragosto illuminata da un passionale Marte, luna sexy, Venere irresistibile, Cancro, godetevi le vacanze e non pensate ai soldi che avete speso e ahimè a quelli che ancora dovrete sborsare. Il vostro amore vale molto, nuovi amori, aspettiamo, se destino arriveranno. Però vi dico che oggi la vostra luna è molto impegnativa per la famiglia, per esempio perché sta in Leone e contrasta naturalmente Marte. Le circostanze esterne non sono ideali, però la fiamma dell'ottimismo è sempre viva e se questa è merito solo della vostra indole generosa. Consigliamo di vivere questo per agosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà amore, amore. Siete protagonisti assoluti di questo per agosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri Vergine, vi voglio sempre tanto tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni, in particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto se non lo siete ancora e naturalmente relax. Sagittario, avrete Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto con qualche possibilità di incontri di lavoro, anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesce.

0: sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quando è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi eccitanti argomenti, nuove eccitanti pose. Ai nostri tempi l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone, diciamo, musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e pensate, si era innamorata di una guida alpina di 57 anni. Alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!
1: Canzoni d'amore.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione.

0: soft. Arriva il weekend e inevitabilmente tocca a noi, ma anche per festeggiare insieme il Ferragosto proprio in rigorosa diretta, 6:02 minuti 42 secondi su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato di metà agosto 2026, buona festa dell'estate. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Assunta. Tra i nati oggi abbiamo Ben Affleck nel 1972, Barbara Boucher nel 1943, Fabio Canino nel 60 e poi Jennifer Lawrence nel 1990. Cenno storico: 15 agosto del 1960, la Repubblica del Congo dichiarò l'indipendenza dalla Francia. E adesso si torna nuovamente a parlare d'amore con le grandi voci del cinema. Ogni ora l'interpretazione dell'aforisma d'amore. E poi questa giornata di Ferragosto la inauguriamo con Vasco Rossi, Ridere di te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale, e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

0: Contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo.
1: Qualcuno dice: complimenti, sei fortissimo, fortissima, sei una guerriera. Dice: ma io non volevo l'armatura, volevo soltanto stare bene. Guerriero Marco Mengoni, successo di qualche tempo fa su Dimensione Suono Soft in questa giornata di Ferragosto. Non manca l'informazione, tra poco il meteo, adesso quella con Sky TG24, le ultime notizie.
2: Ceuta e Melilla blindate per l'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Roma, le frontiere restano chiuse, il Papa a cambiare la prospettiva e tutelare i migranti. L'attentato a Ranucci, il giornalista sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti sui cellulari e PC di La Vittoria Tavares. Voglio tornare, lo farò prestissimo. Trump assicura, dopo la vittoria contro l'Iran, Hormuz sarà americano. Teheran risponde, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto il nostro comando. Cisgiordania, da domenica continua l'assedio dei coloni nel villaggio palestinese di Kusra, anche 5 italiani tra i trasferiti dall'esercito israeliano. Lettonia, caccia italiano abbatte un drone sospetto.

0: che era entrato nello spazio aereo del paese baltico, forse era ucraino. Riga grati ai nostri alleati italiani. Continua l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 15 di oggi, restano a terra 500.000 turisti, riaperto lo scalo di Comiso. Ferragosto, 24 milioni di spostamenti nel fine settimana tra partenze e primi rientri. Bollino rosso sulle strade, ultimi giorni di caldo, da lunedì arriva la tregua. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto e di atletica, oro per Quadarella, Battocleti e Tamberi, bronzo per Desalu, Scioli e la staffetta 4% mista.
1: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo sul Lazio. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico che sarà caldo con punte massime che raggiungeranno ancora una volta i 35 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

puoi soltanto amare ed apprezzare e basta. Questo genio della musica internazionale, così almeno come è stato definito, che si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto, soprattutto negli ultimi, facciamo 10 anni, dai. Ed Sheeran, Afterglow, negli ultimi

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tra pochissimo le ultime notizie, un piacere ritrovare in redazione questa mattina Valentina Lorusso, come è stato un piacere anche poter riascoltare un successo di un po' di tempo fa di Katie Tunstall, Other Side of the World, su Dimensione Suono Soft. Buongiorno e buon Ferragosto.
1: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di anguri al chilo 29 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
2: Buongiorno e buon Ferragosto da Valentina Lorusso. Non è stata trovata alcuna ferita o lesione visibile sui corpi dei due anziani trovati morti vicino alla loro automobile nel pomeriggio di martedì a Cisterna di Latina, e quanto emerge dall'autopsia eseguita su marito e moglie di 89 e 83 anni. L'assenza di lesioni esterne avvalora l'ipotesi di due malori avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Il mistero della scomparsa di Federica Tirillola, 18enne, non si fa sentire da 5 giorni. È scomparsa il 9 agosto insieme a un amico romeno di 25 anni con cui potrebbe aver preso un autobus per la Romania. Ancora incendi in diversi quadranti della capitale. Alla vigilia di Ferragosto i due più gravi riguardano il quadrante di Casalotti tra via Tito Trocchi e via La Monachina. Simultaneamente un altro rogo è scoppiato in via Gaetano Lorenzini a ridosso della linea ferroviaria Fiumicino-Ponte Galeria. Siamo allo sport, l'atletica, gli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi, la 26enne trentina. Dopo aver vinto i 5.000 metri si impone anche nei 10.000, il 34enne salta 2.32 ed è campione d'Europa. Bronzo per Matteo Scioli, terzo con 2.27, ma infortunatosi nel secondo salto, l'Italia è prima nel medagliere. Il nuoto a Parigi, gli europei, show di Simona Quadarella che vince anche i 1500 stile libero. Dopo il successo negli 800 l'azzurra concede il bis sulla distanza più lunga, medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista per D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci. Il calcio, la Coppa Italia, vittorie di Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft. L'amore fa pensare.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: sì, è lunga da spiegare, eh. L'amore è un'altra cosa, Risa ci vorrebbe uno spazio a parte qui su Dimensione Suono Soft, ma non è, diciamo, nostra intenzione, no? Parlare di amori, di sentimenti, ma di musica, ma anche di cose che riguardano l'arte italiana di fermarsi oggi Ferragosto, tra poco nel primo appuntamento previsto con la Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Suono.

omaggio alla musica di James Brown, incredibile questa It's a Man's, Man's, Man's World, ripresa da Seal su Dimensione Suono Soft. Buongiorno sulla radio del benessere, soprattutto buon Ferragosto, non è pigrizia, è un rituale collettivo di rigenerazione che la scienza del benessere oggi chiama recovery, ovvero recupero attivo. Esiste un momento in cui l'Italia intera, quasi per accordo silenzioso e collettivo, si ferma. Le città si svuotano, i negozi abbassano le serrande, le strade

0: ma Ferragosto non ha equivalenti nel mondo e le radici sono romane, dall'imperatore Augusto. Le ferie di agosto dal 18 a.C. che sono state istituite, un periodo di riposo collettivo alla fine dei grandi lavori agricoli estivi. I lavoratori, i servi, persino gli animali da soma vengono lasciati liberi dal lavoro per qualche giorno. È un atto politico ma anche di saggezza sociale. Il corpo e la mente hanno bisogno di pause profonde. Nel Medioevo cristiano la data si sovrappone alla festa dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto, consolidandosi nel calendario religioso e civile. Oggi Ferragosto è una delle tradizioni più radicate d'Italia: il pranzo sull'erba o al mare, il bagno, il cocomero tagliato sul cofano della macchina, i fuochi d'artificio serali, chi più ne ha più ne metta. E poi c'è settembre che ci guarda, ci aspetta, più creativo di luglio proprio perché agosto ci ha ricaricati. Oggi fermati davvero, allora lascia il telefono, stai con chi ami, mangia qualcosa di buono. L'Italia lo sa fare meglio di chiunque altro. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto.

0: Pianoferro, per chi la ama, per chi la segue, tutta un incanto. Grande hit su Dimensione Suono Soft, prossimo appuntamento con le ultime notizie tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
7: Buongiorno, buon Ferragosto da Valentina Lorusso. Non è stata trovata alcuna ferita o lesione visibile sui corpi dei due anziani trovati morti vicino alla loro auto.

breve distanza. A Latina un 22enne e un 21enne albanese arrestati dalla polizia di Gaeta, provincia di Latina. Gli agenti hanno notato uno dei due giovani nei pressi di via Rimini mentre consegnava ad un uomo un involucro ricevendo in cambio alcune banconote. L'acquirente, fermato poco dopo, è stato trovato con una dose di cocaina. A quel punto gli investigatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Ancora incendi in diversi quadranti della capitale alla vigilia di Ferragosto, i due più gravi, il quadrante di Casalotti tra via Tito Trofi.

0: 5.000 metri si impone anche nei 10.000, il 34enne salta 2,32 m ed è campione d'Europa, bronzo per Matteo Scioli, terzo con 2,27, ma si è poi infortunato. Il nuoto, gli europei di Parigi, show di Simona Quadarella che vince anche il 1500 stile libero dopo il successo negli 800, l'azzurra concede il bis sulla distanza più lunga, medaglia di bronzo nella 4% stile libero mista per D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Appena una giornata di sabato che sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo sul Lazio. Sole protagonista con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico che sarà caldo con punte massime che raggiungeranno ancora una volta i 35 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ecco, oggi ad esempio potrebbe sembrare una domenica mattina, una Sunday morning a tutte le carte in regola, no? Per sembrare invece è il sabato di Ferragosto. Buongiorno, tantissimi auguri. C'è sempre Dimensione Suono Soft come compagnia fissa della tua giornata con i Maroon 5. In questo caso abbiamo rispolverato anche Sunday morning.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: da questa grande hit classico di Francesco De Gregori, Alice su Dimensione Suono Soft. Diamo adesso il buongiorno al nostro amico Branco, presente anche di Ferragosto, ebbene sì.
1: A tutti i nostri ascoltatori, nel giorno di Ferragosto 2026, auguro felicità. Amici dell'Ariete, buon Ferragosto Ariete, un giorno di grande intensità, potete fare rinnovare la promessa dell'eterno amore. Felicità con i figli piccoli, bellissime le amicizie. Amici del Toro, buon Ferragosto, vi auguro un felice relax, avete proprio bisogno di recuperare le forze, bellissime anche per voi le nuove amicizie. La famiglia però vi reclama anche oggi e voi non vi lascerete pregare.

passare. Il vostro amore vale molto, eh? Nuovi amori. Beh, aspettiamo, se destino arriveranno, però vi dico che oggi la vostra luna è molto impegnativa per la famiglia, per esempio perché sta in Leone e contrasta naturalmente Marte. Le circostanze esterne non sono ideali, però la fiamma dell'ottimismo è sempre viva e se questa è merito solo della vostra indole generosa. Consigliamo di vivere questo per agosto con serenità. Leone, viaggi molto felici, però c'è una proposta che vi lascerà perplessi. Oggi stesso qualcuno vi dirà: amore, amore, siete protagonisti assoluti di questo Ferragosto, promettente anche per le vincite al gioco. Crediamo nella vostra buona stella. Auguri. Vergine, chi vi ama è geloso del vostro passato, però, santo cielo, sono passati tanti di quegli anni quando facevate i birichini e le birichine. Auguri, Vergine, vi voglio sempre tanto tanto bene. Bilancia, una segreta passione, non so cosa c'è oggi, ma comunque portano gioia, portano soddisfazioni, in particolare però, come sempre in questo periodo, in questa estate, le amicizie. Qui siete veramente imbattibili. Le vostre amicizie, vecchie o nuove che nascono, sono le più belle dello zodiaco. Scorpione, le stelle premono molto sulla vostra vita personale e, questo è bello, vogliono vedervi felici. Sposate al più presto, se non lo siete ancora. E naturalmente relax. Sagittario, avrete Saturno per i grandi incontri durante i lunghi viaggi o addirittura soggiorni all'estero. Beni materiali aumentano per il Sagittario. Capricorno, incredibile ma vero, Ferragosto con qualche possibilità di incontri di lavoro, anche le cose non vere sotto questo cielo sembrano reali, ma questa volta non ci cascherete più, perché Saturno insegna: non è tutto oro ciò che splende. Acquario, promesse, quelle sentimentali, a dire il vero, nascono sotto la protezione di Venere, ma dovete essere lo stesso prudenti nelle nuove storie. E se fosse soltanto un gioco d'estate? Pesci, e la chiamano estate, questa estate senza te, amore. Ma non è vero, perché l'amore è scritto nel vostro cielo. Non dovete esagerare con le questioni economiche. È più importante difendere e proteggere l'amore che già avete. Quindi sarà un Ferragosto sereno, sia in vacanza sia in casa vostra. Però l'amore, quanto è troppo sereno, diventa routine. Invece voi dovete trovare nuovi eccitanti argomenti, nuove eccitanti pose. Ai nostri tempi l'estate, la Ferragosto soprattutto, era periodo di conquiste. Io ricordo che ci siamo lasciati a un Ferragosto e quell'anno andava forte come tormentone di

diciamo musicale, la canzone Vamos a la Playa. Lei, delusa, affranta, forse come reazione al mare, si era trasferita a Bolzano e, pensate, si era innamorata di una guida alpina di 57 anni. Alla sua prima scalata in montagna si era presentata in minigonna mimetica. Come potevo io stare con questa donna? Buon Ferragosto!

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: grazie grande grande a tutti quelli che ci stanno inviando auguri di Ferragosto tramite la nostra messaggeria, molto gentili. Ricambiamo Irene Grandi, Che vita è, Subdimensione, Suono Soft. È tempo di news, tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
8: Buongiorno e buon Ferragosto da Valentina Lorusso. A Latina un 22enne e un 21enne albanese sono stati arrestati dalla polizia. Gli agenti hanno notato uno dei due giovani nei pressi di Via Rimini mentre consegnava ad un uomo un involucro ricevendo in cambio del denaro. L'acquirente è stato trovato con una dose di cocaina. A quel punto gli investigatori hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Non è stata trovata alcuna ferita o lesione visibile sui corpi dei due anziani trovati morti vicino alla loro automobile nel pomeriggio di martedì scorso. È quanto emerso dall'autopsia eseguita su marito e moglie, rispettivamente di 89 e 83 anni. L'assenza di lesioni esterne avvalora tuttavia l'ipotesi di due malori avvenuti a breve distanza l'uno dall'altro. Pioggia di medaglie per lo sport italiano. Nell'atletica, gli europei di Birmingham, imprese d'oro di Nadia Battocleti e Gianmarco Tamberi. La trentina, dopo aver vinto i 5.000 metri, si è imposta anche nei 10.000 metri. Il 34enne marchigiano ha saltato 2 metri e 32 ed è campione d'Europa. Nel nuoto, agli europei di Parigi, lo show di Simona Quadarella, che ha vinto anche i 1.500 stile libero. Dopo il successo negli 800, l'azzurra concede il bis sulla distanza più lunga, la medaglia di bronzo nella 4% mista stile libero per D'Ambrosio, Ceccon, Curtis e Menicucci. Nel calcio, la Coppa Italia, le vittorie di Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra redazione, a Valentina Lorusso. Passaggio di consegne le prossime 4 ore con Maria Chiara Belardo. Ebbene sì, anche nella giornata di Ferragosto da vivere al meglio. E ovviamente un saluto lo mandiamo anche a tutte le persone che stanno lavorando e che oggi appunto non ne festeggeranno l'estate. Settembre però ci guarda, è minaccioso. La famosa frase, ne riparleremo poi a settembre, però godiamoci questa giornata tutta di festa. Torniamo domani all'alba e adesso c'è anche la Purisima d'amore con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Baci!
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ah, nei primi tempi di un amore i baci nascono così naturalmente, pullulano senza conoscer tregua, e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

0: band che hanno fatto la storia della musica, Michael Jackson e Sir Paul McCartney, che uniscono le forze per questa The Girl Is Mine. 9:16, alla fine ci siamo arrivati anche a questo Ferragosto 2026. Io sono Maria Chiara Belardo e qualsiasi cosa tu abbia deciso di fare per questa giornata speciale, no? Una sorta di festa d'estate, e per questo weekend, o magari ti tocca lavorare come a molte persone, io sono con te e cerco, provo ad alleggerirti il carico, a renderti il tutto più piacevole e leggero fino alle 13, insieme ovviamente alla nostra collezione di grandi successi. Saluto anche chi mi ha preceduta, Silvia Giansanti, un buon Ferragosto anche a lei, la ritroviamo domani a partire dalle 6 e noi iniziamo con il nostro viaggio sulla radio del benessere. Benvenuto.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1 kg 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Dimensione suono soft.

0: che bella che è questa versione di Alba Chiara di Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft. Allora, valigia chiusa, ultime cose impacchettate, primo volo, destinazione oltreoceano con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Beh, giovani, pronti? Con la valigia in mano, il trolley, mi raccomando, sempre un po' vuoto per portare a casa un sacco di ricordi. Oggi voliamo lontano, lontano, lontano. Andiamo in uno dei posti, secondo me, più belli del mondo, nella città più bella del mondo e anche un po' più complicata. Stiamo parlando di Los Angeles, ma oggi non vi voglio parlare di Los Angeles, parlo di Venice Beach. Sole, sole, surf, stragaganza, belle ragazze da non credere. Mi porto nel cuore alternativo della California, Venice Beach, è un posto incredibile, non è solo una spiaggia mitica, ma è un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Qui si possono trovare gli artisti di strada, che tutti i giorni si esibiscono sul lungomare, mattina, pomeriggio e sera, i culturisti che si allenano all'aperto nella celebre Muscle Beach, insomma sono anche abbastanza egocentrici perché sono proprio pompano, oppure gli skater che sfrecciano nel Venice Skate Park, che è uno dei parchi più iconici al mondo per gli skater, caschetto, non caschetto, fanno acrobazie bellissime. Ma questa spiaggia ha un'anima più nascosta, che è il suo cartiere dei canali, creato nel 1900 per assomigliare alla Venezia italiana. Infatti Venice, da Venezia, è un angolo pittoresco ma è poco conosciuto. E poi ci sono i murales, opere d'arte gigantesche che raccontano la storia e lo spirito ribelle di questa comunità unica a poche miglia dalla mitica Los Angeles. Insomma, la California è bellissima, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Sausalito, tanti posti belli, ma quella più autentica, la California più folle, è qui, a Venice Beach. È il posto giusto per voi, se siete un po' fuori di testa, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E proprio quest'anno ha festeggiato i 25 anni dall'uscita del suo album di debutto Songs in a Minor. Lei, Alicia Keys, l'abbiamo appena ascoltata su Dimensione Sono Soft con You Don't Know My Name. C'è già pronta la redazione e sentiamo le news tra poco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso e ancora un buon Ferragosto. Lo stupro avvenuto durante una festa in una villa di Casalotti ai danni di una sedicenne la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio del 2020 fu una violenza sessuale di gruppo consumata in diversi momenti non separabili tra loro e aggravata dalla circostanza che la ragazza aveva assunto sostanze stupefacenti, è quanto precisa la Corte di

0: appello nelle motivazioni della sentenza che ha riformato a maggio la sentenza di primo grado nei confronti di Patrizio Ranieri, uno degli imputati per il cosiddetto stupro di Capodanno. Oltre 3 milioni di euro, tanto ammonterebbero, secondo gli occupanti dello Spin Time, i costi che il comune sta sostenendo per garantire una sistemazione temporanea alle famiglie rimaste in strada dopo lo sgombero dello stabile. L'accordo ponte che Investire SGR ha rifiutato il 6 agosto, spiegano gli occupanti, prevedeva costi di ristrutturazione pari a 800.000 euro per consentire il rientro dei residenti. Quanto si sta spendendo oggi, dicono, rappresenta un costo oltre 3 volte superiore. L'Academic Ranking of World Universities conferma la Sapienza in vetta alla classifica delle migliori università al mondo. Sapienza è la prima università in Italia, 153esima a livello globale, secondo i dati forniti dall'organizzazione indipendente che cura il ranking tra i più importanti nel settore dell'istruzione superiore. Ultime ore di caldo rovente per il nostro paese, da lunedì, complice l'instabilità prevista già per domani con l'arrivo di qualche temporale, ci sarà un generale calo delle temperature secondo il Centro Meteo Italiano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che sana.

0: Ma quanta energia ci dà la voce di Andrea Bocelli con te partirò alle 10:17 minuti in questo Ferragosto 2026 su Dimensione Sono Soft. E nel prossimo appuntamento con le Good Life andiamo ad approfondire un tema che dovrebbe essere caro a tutti, che è l'igiene, e lo facciamo tornando indietro nel tempo fino all'antica Grecia.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la

0: Del benessere a portata di mano.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
9: Dimensione suono soft.
10: Un viaggio a senso solo, senza

Supertramp, It's Raining Again 1982. Adesso tocca una Good Life molto interessante su Dimensione Suono Soft. Direi interessante perché, come detto, dovrebbe essere un concetto a cuore a tutti, soprattutto in estate, quando diventa un po' più complesso mantenerla. E mi riferisco all'igiene, parola che deriva dal greco Iges, che significa sano, ed era anche il nome di Igea, dea della salute, figlia di Asclepio, il dio della medicina. E ogni volta che quindi pronunciamo la parola igiene, ne stiamo anche pronunciando senza saperlo il nome di una dea greca. Tra l'altro Asclepio aveva due figlie, Igea, che appunto si occupava di prevenzione e mantenimento della salute, e Panacea, che curava

pianoforte, basso, batteria e lo stile di fulminare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Bird, Nelly Furtado dal 2000 su Dimensione Sono Soft. Avrai sicuramente fatto caso che il sole sta già iniziando a tramontare un po' prima. Nessun problema, anzi, gli esperti la chiamano Sunset Therapy ed è un invito a goderci proprio il momento in cui il sole inizia a scomparire all'orizzonte, perché farlo abbassa i livelli di cortisolo, quindi riduce lo stress, rilassa e sfiamma l'organismo, ci fa dormire meglio, ci aiuta a riscoprire un sentimento, una sensazione forse dimenticata, che è la meraviglia. E poi con ogni probabilità a quell'ora fa anche meno caldo e direi che è un aspetto da non sottovalutare. Andiamo in redazione tra pochissimo.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. In negozio

0: e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
4: Sempre informati con Dimensione sullo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Valentina Lorusso. Sicurezza: nel primo semestre 2026 sono state 26 le vittime di omicidio volontario, 8 le vittime del nuovo reato di femminicidio introdotto dall'articolo 577 bis del codice penale. E quanto emerge dal dossier Sicurezza 2026 del Viminale, nei primi 6 mesi di quest'anno invece i reati commessi in Italia sono calati del 10%, del 7,1% le violenze sessuali. Nuovo sciopero dei treni alla ripresa di settembre, macchinisti Capitreno dell'Assemblea Nazionale hanno confermato la mobilitazione per 24 ore dalla sera di lunedì 7 settembre al giorno successivo. Lo annuncia una nota sindacale in cui si spiega che al centro dello sciopero proclamato insieme alle sigle di base del settore ci sono la difesa del posto di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza e la salvaguardia del servizio ferroviario pubblico. La magia del Colosseo illuminato di notte: a Roma i turisti avranno un'opportunità in più per godersi uno dei luoghi simbolo della capitale. L'iniziativa Una notte al Colosseo permette infatti di ammirare l'anfiteatro Flavio dopo l'orario di chiusura fino alle 23, non solo il martedì e il giovedì, ma per tutto il mese di agosto, anche il venerdì e il sabato. I canoni estetici imposti dal mondo prevalentemente di stampo edonistico e consumistico rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo nella solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria. Lo sport, l'atletica: Francesco Fortunato argento e Andrea Cosi bronzo, l'ottimo bilancio dell'Italia nella mezza maratona di marcia dei campionati europei di atletica in corso a Birmingham. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano, la sua.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pensare effettivamente a qualcuno che una volta faceva parte delle nostre vite nell'era, nel periodo storico del ghosting che stiamo vivendo, come di punto in bianco a qualcuno che ormai non conosciamo più, come un perfetto estraneo, non suona neanche purtroppo più fuori dal mondo. Ed è un po' questo il concetto espresso da Gautier con questo successone del 2011 che si intitola Somebody That I Used To Know, appena ascoltato su Dimensione Sono Soft. Ancora buon Ferragosto, sono Maria Chiara e resto con te fino alle 13.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Wild World, Cat Stevens su Dimensione Suono Soft, ma oggi è Ferragosto anche sulle nostre tavole. Allora sentiamo cosa ha da dirci in merito Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola e buon Ferragosto! Allora, come stanno andando le vostre vacanze, la vostra estate? Beh, se decidete che magari volete andare a fare un salto in Svizzera, oggi vi svegliamo dei segreti golosi della cucina svizzera insieme agli Charmaine, anzi a Mattia Lorenzetti, che degli Charmaine è il 50%, giusto Mattia? Ciao, benvenuto!
3: Ciao Francesca, buon Ferragosto a tutti!
2: Allora Mattia, nel vostro viaggio in Svizzera avete veramente girato il lungo in largo, e dove siete finiti?
3: Siamo finiti a Basilea, e a Basilea abbiamo scoperto un dolcetto o mattoncino che si chiama Basler Lackerli, che è un biscottino morbido, dolce, speziato, molto profumato. Originariamente nasce come specialità natalizia, ma adesso viene fatto, è diventato il simbolo di Basilea, quindi viene fatto e venduto tutto l'anno. È fatto con un impasto di miele, mandorle, nocciole, canditi di arancia, di limone, naturalmente la cannella, chiodi di garofano, noce moscata, un tocco di kirsch, che è quel famoso distillato alle ciliegie. E è buonissimo. Alcuni sono ricoperti di cioccolata, nelle versioni più moderne spolverati addirittura di sale e con fiori secchi, oppure con delle glasse colorate. È molto molto buono, si mangia con caffè, tè o addirittura col vin brulé andando verso Natale. Adesso magari con un bel tè freddo sarebbe perfetto.
2: Esatto, diciamo che il vin brulé ad agosto non si sa mai, perché magari in Svizzera piove oggi, quindi chissà, fa pure freddo. Però non, diciamo che il vin brulé lo vedo lontano. Comunque Mattia, grazie mille per averci fatto così, averci raccontato anche questa specialità della Svizzera. Continueremo a viaggiare con voi prossimamente, quindi buon Ferragosto e ci sentiamo prestissimo. Ciao.
3: Ciao Francesca, buon Ferragosto.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft anche in un giorno di festa come oggi. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buona dolce estate a te con i successi della tua radio del benessere. Era Vanessa Carlton con A Thousand Miles. Ora sono le 15:57 minuti, quindi tra poco le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Bentrovati da Francesco Certo. In due, seduti su una panchina, alzano il braccio in aria a turno, poi più volte fanno fuoco in aria con una pistola, mentre da un balcone urlano loro di smettere. È l'insolito festeggiamento ieri sera prima della mezzanotte di due stranieri a Fondi. Il video che immortala la coppia è stato pubblicato sulla pagina social Città di Fondi e già commentato da molti utenti. Si tratta di due extracomunitari già fermati dalla polizia chiamata sul posto, spiega la DN Cronos. Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale: a sparare una pistola a salve. Continueremo, dice il sindaco, a mantenere alta l'attenzione e a inasprire le sanzioni contro il fenomeno del bivacco. Federica Tirilò sta bene, la diciottenne di Velletri ha telefonato al padre, è in Romania. Federica aveva fatto perdere le tracce dal 9 agosto, quando insieme con un amico romeno di 25 anni aveva preso un autobus per l'est Europa. La pressione era alta, del caso si sono occupati i carabinieri di Velletri e volontari di Penelope Lazio. A Ferragosto restano aperte, a tariffazione vigente, i musei, i parchi archeologici, i luoghi della cultura statale, tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini, così come i musei civici e le aree archeologiche di Roma Capitale. L'apertura straordinaria per il bunker e rifugio antiaereo di Villa Torlonia, accessibili con speciali turni di visita. Trasporto pubblico secondo l'orario festivo, le metro con l'orario del sabato, le ultime corse dai capolinea all'1:30, pedonale per l'intero weekend via dei Fori Imperiali, spente oggi e domani le ZTL diurne di Centro, Tridente e Trastevere. Siamo al calcio, mi sono divertito e me la sono goduta fino all'ultimo, in cima al podio emotivo metto l'Europeo, poi Lazio-Brescia per la scarpa d'oro e infine i trofei con i biancocelesti. Ora voglio iniziare a studiare per diventare allenatore, l'ho detto Ciro Immobile dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato in una intervista televisiva. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: È sempre bello, è sempre emozionante riascoltare i suoi successi. Eravamo nel 1998, nel giorno di Ferragosto, insieme con la musica di Dimensione Sono Soft, Pino Daniele e Amore Senza Fine.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Sabato 15 agosto, questo giorno di festa, il giorno di Ferragosto, insieme per ascoltare solo dolce musica, la più bella, perfetta per accompagnarti in questa giornata di piena estate. Io sono Roberto, sarò con te ancora per un po', esattamente fino alle 17, continuando a farti ascoltare la musica più bella con i successi di ieri e di oggi. Sai che siamo molto legati soprattutto ai classici ed è per questo che ora ti porto al 1984, Antonello Venditti con Stella.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di pasta di semola di Vella, 1,89 kg. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto. Desidera l'acqua.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche.

0: soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.